0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazia Domini nostri Gesù Christi et Caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem, fac nos abere perpetuum, quia nunquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tue dilectionis instituis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Verbum Domini,
0: Deo gratias.
1: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
0: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
1: Quoniam propter te sustinui opobrium, operuit confusio facem meam, extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filis matris me. Quoniam zelus domus tue comedit me, et opprobria expropriantium tibi ceciderunt super me. In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine. Ego vero orationem meam a te, Domine, in tempore beneplaciti Deus. In moltitudine misericordie tue, exaudi me, in veritate salutis tue. Exaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum moltitudine miserationum tuarum respice in me. In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine. Videant humiles et letentur, querite Deum et vivet cor vestrum, quoniam exaudit pauperes Dominus, et victos suos non despexit, laud me illum celt et terra, maria et omnia reptilia in eis. In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, una somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. Verbum Domini.
0: Deo grazie.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus apostolis suis: Ne timueritis, homines, nihil enim est opertum quod non revelabitur, et occultum quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, et quod in aurea auditis, predicate super tecta. Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere. Sed potius eum timete, qui potest et animam et corpus perdere in gehenna. Non ne duo passeres ante veneunt, asse veneunt, et unus ex illis non cadet super terram sine pade patre vestro. Vestri autem et capilli capitis omnes numerati sunt. Nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Laudetur Iesus Christus. Fratres carissimi, hac Dominica die verbum Dei nobis ostendit Iesum, qui discipulos suos invitat ne timeant. Testimonium Evangelii oppositionem in venire potest, sed nihil effugit conspectum patris. Etiam capilli capitis vestri, omnes numerati sunt. Profeta Ieremias suam angustiam exprimit, sed fiduciam in Domino renovat, qui pauperem liberat. Paulus commonet gratiam Christi peccato fortiore messe. Fides difficultates non auferet, sed animum prebet eas per transeundi, qui se Deo committit, nunquam solus est. Domino committamus timorem, quem in corde portamus, et fidem cum semplicitate atque fiducia testificem. Laudetur Iesus Christus. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad desteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede, invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso.
2: Ripetiamo, Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per la Santa Chiesa, seguendo fedelmente Cristo Signore sulla via della croce, orienti verso di Lui il cuore di ogni uomo. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per Papa Leone XIV e tutti i ministri del Vangelo, annuncino sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per i governanti, illuminati dalla luce della grazia, amministrino saggiamente i beni della terra, nella difesa della giustizia e della pace. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per i popoli travagliati dalla violenza, dalla guerra, dalla miseria e dalla calamità naturali, sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscono il Signore Gesù, crocifisso e risolto, la fonte della salvezza e della pace. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per le famiglie, vivono la vocazione di chiesa domestica, affrontando fatiche e sfide di ogni giorno come via la santità. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per noi qui presenti e per chi segue questa messa attraverso la radio, lo Spirito Santo ci doni forza per una vita di fede coerente e docile, testimonianza visibile dell'amore evangelico. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri,
2: ascoltaci.
0: Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo Spirito, fa che gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Aqui é In Ascolto, um cordial benvenuto ao nosso appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Araújo e questa è naturalmente la Radio Vaticana. L'afrofonia di oggi ci porta in due arcipelagi africani, São Tomé e Príncipe e Capo Verde, in entrambi per parlare essenzialmente di letteratura, in particolare della poetessa santomense Conceição Lima, recentemente scomparsa, e del Festival de Letteratura Mondo di Sal, che è in corso all'Isola del Sale a Capo Verde e in cui partecipa, tra altri, Elisa Alberane, docente all'Università Statale di Milano e studiosa della linguistica e della letteratura capoverdiana. Cominciamo da São Tomé e Príncipe, dove la rinomata scrittrice e giornalista Conceição Lima aveva a suo carico l'organizzazione della parte culturale della conferenza internazionale che il paese ha in programma dal 2 al 6 luglio prossimo per ricordare Alda Spirito Santo nel centenario della nascita. Alda, anche lei poetessa, figura storica del paese, rimasta conosciuta come matriarca della nazione, ebbe un importante ruolo sociopolitico e governativo nel periodo della liberazione e dopo l'indipendenza. Conceição Lima è invece venuta a mancare improvvisamente il 15 maggio scorso all'età di 65 anni, lasciando tutti increduli e nostalgici. I social si sono riempiti in poche ore di reazioni da varie parti del mondo, reazioni di docenti, studiosi, saggisti, connazionali, colleghi nell'arte della letteratura e del giornalismo, tutti esprimendo apprezzamento per l'eredità che lascia e amarezza per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Secondo la sua connazionale Inocência Mata, docente di letteratura all'Università di Lisbona, Conceição era una delle voci più lucide, etiche, panafricaniste, poeticamente dense dello spazio letterario. Ha saputo trasformare racconti tradizionali in narrativa d'autore e elevare l'esperienza dell'arcipelago santomense a livello di una riflessione universale sulla cultura. La sua scrittura, sono ancora parole di Inocência Mata, si situa tra speranza e disincanto per il percorso del paese nel periodo prima e dopo l'indipendenza. Maria da Conceição Lima nacque nel 61 a São Tomé, iniziò a scrivere poesia in giovane età e nel 79 partecipò alla sesta conferenza degli scrittori afroasiatici che si tenne a Luanda, capitale dell'Angola. Nei primi anni 80 studiò giornalismo in Portogallo e al suo ritorno a São Tomé ebbe importanti ruoli in giornali e nella radio nazionale e fu corrispondente per l'agenzia di stampa portoghese Lusa e più tardi del giornale Pubblico, sempre del Portogallo, e anche di RFI, Radio France Internationale. Lavorò anche con l'UNDP nella formazione di giornalisti per il suo paese. Nel 93 fondò il settimanale O País Hoje. Dal 95 al 2008 è stata giornalista e produttrice per la BBC, realizzando programmi e serie televisive su temi politici, sociali e culturali. Durante il periodo trascorso a Londra ha conseguito una laurea in studi portoghesi, brasiliani e africani al King's College di Londra e un master in studi africani presso la School of Oriental and African Studies. Il suo primo libro, Utero da casa, Il grembo della casa, del 2004, è stato una rivelazione clamorosa, anche se molte delle sue poesie fossero già state pubblicate in alcune antologie e riviste letterarie. Da questo libro, alcune delle sue poesie più emblematiche includono Matria, che Antonella Palermo ci legge in una traduzione di Anna Fresu.
1: Voglio svegliarmi se torno all'utero della casa per toccare la penombra del giorno, delle pareti, sulla pelle delle mie dita rivedere la morbidezza dei giorni sotterranei, i momenti passati. Credo in questa vastità di spiaggia, forse, o di deserto. Credo nell'insonnia che spezza questo teatro di ombre. E se mi chiedo, è per spiegarti, ruscello di dolore, cascata di furia perché la pioggia ritarda e l'oboe si attrista a mezzogiorno. Non rimpiango la morte dei baobab, la piazza vedova di dita cinguettanti e ridenti. Un gradino di basalto emerge dal mare e nelle danze delle viti rampicanti abito di nuovo il tuo corpo, tempio materno, mio castello malinconico di tavole dure e piombo.
0: Un'altra poesia di Conceição Lima è Afro-Insularità, che molto tempo dopo avrebbe vinto il concorso Poems in Translation 2021, promosso negli Stati Uniti dalla rivista Words Without Borders e dall'American Academy of Poets. Molte dunque le sue opere letterarie e giornalistiche. Nel 2009 ha fondato e diretto il programma televisivo In Diretta, dedicato al dibattito politico sulle emittenti pubbliche di San Tomé e Principe. Il programma, il più seguito in televisione nel suo paese, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per il dibattito democratico. Nel 2010, tuttavia, il governo ne ordinò la chiusura, provocando proteste da parte di giornalisti nazionali e stranieri. Poetessa, narratrice e drammaturga, Conceição Lima è la scrittrice più tradotta della letteratura di San Tomé e Principe, con libri e poesie tradotti in tedesco, arabo, spagnolo, ceco, francese, galiziano, italiano, inglese, shona, serbo-croato e turco. È stata membro fondatrice dell'Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di San Tomé e Principe, UNEASH, e nel 2021 è stata nominata coordinatrice nazionale per San Tomé e Principe del Movimento Poetico Mondiale. Rimarrà la voce poetica trascendente dell'afroinsularità, secondo l'editore poeta Filintilisio, e la professoressa Innocenzia Mata ricorda le persecuzioni politiche di cui Conceição è stata vittima nel suo paese. Ascoltiamo ora altre due poesie sue, sempre nella voce di Antonella Palermo, traduzione di Anna Fresu.
1: Ho strappato le cartoline. Ho strappato le cartoline. Niente è così reale come stare qui. Niente è così reale come questa casa. Niente è così reale come questa casa di splendore e solitudine dove ci rifiutiamo di tradire la promessa della luce. Fummo annunciati prima degli errori, di inganni e di perfidie. Una ad una spegneremo le false stelle. Rimuoveremo dai cammini le scorie, i blocchi. Abbracceremo le fatiche. Scuoteremo la polvere dai libri. Nessun vestigio degli altari eretti a dei assurdi. Ricominciamo, artigiani della nostra redenzione. Come una preghiera. No. Non credo in funesti vaticini, non credo nell'annuncio di nuove tempeste, non credo nello sterminio del verbo. Credo nella fragile ala della farfalla, credo nella luminosità del proverbio, credo nella convocazione dalla nostra sede di urgenza e di chiarezza. E credo in te, madre, nel biancore delle tue trecce, nel tuo gruzzolo di amore e nostalgia, nel tuo antico risveglio, nel suono delle ciabatte in cucina, nell'odore del caffè sparso per la casa, nel cibo giustamente diviso. Credo nel sole che bagnerà sempre il tuo profilo, limpido riflesso della città cercata.
0: Interpellata sulla scelta di un'opera di Conceição Lima che meglio rispecchi la complessità della sua scrittura e la sua convinzione che, nonostante le deviazioni dagli obiettivi dell'indipendenza, São Tomé e Príncipe fosse ed è un paese promettente, Inocência Amata ha risposto: tutte, perché lei ha costruito una geografia affettiva e storica molto particolare di São Tomé e Príncipe. Ciò nonostante, questa docente universitaria indica alcuni titoli, a cominciare da Il mondo visto dal centro, un libro di cronache su São Tomé e Príncipe e sul mondo, oppure Il grembo della casa, Il paese di Akendengue, quando le salambage fiorirono sul tetto di Pico, o quando i cani smisero di parlare, ognuna delle quali enfatizza un aspetto diverso, ma tutti permeati di un'etica di vigilanza critica, costruendo un'archeologia del potere, ma anche della cultura, concluso Inocência Amata.

Da San Tomé e Principe, sull'Equatore, nel Golfo della Guinea, saliamo fino a Capo Verde, al largo dell'Africa occidentale, e più precisamente all'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal. È promosso dalla casa editrice Rosa de Porcelana e ha come scopo fare dell'isola una centralità letteraria a Capo Verde e iscrivere il paese nella rotta internazionale degli eventi letterari. Creato nel 2017 e sospeso solo negli anni della pandemia di Covid-19, il festival si propone anche di riflettere sui canoni letterari mondiali e ogni anno omaggia due scrittori, uno capoverdiano e uno straniero. Nel 2023, insieme alla linguista Dulce Almada Duarte, capoverdiana, fu omaggiato lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Quest'anno, nel centenario della loro nascita, tocca al poeta brasiliano Manuel de Barros e alla cantastoria sociale capoverdiana Nyanasia Gomi, che ascoltiamo in queste breve note del suo canto Dio non è vendicativo. Bye.

0: Il festival, che raduna una trentina di scrittori, critici, studiosi, docenti, si svolge tra momenti scientifici, coinvolgimento delle scuole, presentazione di libri, fiera di libri, scambi, dibattiti e recite in locali turistici come le Salina di Pedrellum, patrimonio nazionale. È il tentativo di portare il festival fuori dalle sale di conferenze, coinvolgendo la popolazione e i turisti in quest'isola, Isola del Sale, dall'aspetto desertico e con belle spiagge bianche e una delle principali mete turistiche a Capo Verde. Tra i diversi partecipanti nel festival ci sono due italiani, una di loro è la ricercatrice dell'Università di Milano, Elisa Alberani, che abbiamo contattato venerdì pomeriggio già all'Isola del Sale, in questa sua prima volta al festival e anche all'isola, crediamo.
1: Bene, allora, non è la prima volta a Salma, è la prima volta a questo festival. L'organizzazione, devo dire, che è di altissimo livello. Ieri abbiamo aperto i lavori con la prima giornata ed è stata una giornata molto, molto intensa, molto partecipata. È stato molto interessante, soprattutto la partecipazione delle scuole. E non pensavo una partecipazione così veramente importante e attiva delle scuole di vari ordini e gradi dell'isola. E quindi gli studenti sono proprio, ci hanno coinvolto con le loro danze, le loro presentazioni, e hanno presentato loro i due poeti che omaggiamo in questo festival, che sono il brasiliano Manuel de Barros e la poetessa e cantante in realtà capoverdiana Nassia Gomi. Quindi è stato un inizio veramente molto molto interessante e ben riuscito. Io insegno appunto a Milano, all'Università Statale, dove sono ricercatrice, e insegno lingua, traduzione, linguistica portoghese. E mi occupo soprattutto, una delle mie linee, diciamo così, di ricerca è proprio sulla letteratura capoverdiana, sia in creolo che in portoghese. E ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura capoverdiana ormai tanti anni fa, quando per la prima volta sono venuta per un periodo a Capo Verde, ero sull'isola di San Vicente, a Mindelo, e lì ho iniziato a lavorare su un poeta italo-capoverdiano che si chiama Sergio Frusoni. Questo lavoro su Frusoni in realtà mi ha accompagnato un po' per tutta la mia carriera accademica, sta continuando ad accompagnarmi, perché oltre ad aver studiato appunto la sua opera, quella che era scritta in creolo e in portoghese, ma soprattutto in creolo, l'ho tradotta in italiano e ho pubblicato l'opera appunto di Frusoni con la casa editrice, che è Rosa de Porcelana, che è praticamente la casa editrice che sta organizzando questo festival. Poi mi occupo anche un pochino più in generale di altri autori, ho studiato l'opera, soprattutto le Chronicles di Fatima Bettencourt, e adesso sto portando avanti invece un lavoro con una collega di Bologna che si chiama Alessia De Eugenio sulla poesia di Emanuele Braga Tavares, che è un poeta quasi completamente inedito, e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare avanti, far conoscere, ecco, meglio questo poeta anche a Capo Verde, nel senso che è conosciuto, però l'opera è quasi completamente inedita, quindi vediamo se riusciamo a pubblicare qualcosa anche di questo grande poeta.
0: E i nostri ascoltatori e ascoltatrici si staranno domandando come mai un poeta come Sergio Frusoni, di origine italiana, abbia scritto in creolo, nella lingua capoverdiana. Ci dica un po' di più su chi era Sergio Frusoni.
1: Sergio Frusoni era nato a Mindelo, ma i genitori erano italiani. E tutta la sua vita in realtà è stata proprio divisa tra l'Italia e l'isola di San Vicente, Mindelo. Quindi in realtà la sua era madrelingua sia in italiano che soprattutto in realtà però la sua lingua principale era proprio il creolo capoverdiano, anche perché le prime scuole, le prime insegnanti l'aveva fatto l'infanzia proprio, l'aveva vissuta a Mindelo, quindi la lingua principale che parlava era il creolo. E l'italiano lo conosceva molto bene, quindi era un poeta assolutamente poliglotta, conosceva anche il portoghese. Ed è stato uno, perché è così importante questo autore? Perché è stato praticamente quasi il primo in assoluto a scrivere in creolo, quindi a scrivere poesia ovviamente in creolo. Cosa voleva dire? Che per la prima volta questa lingua aveva una forma scritta, ovviamente molto soggettiva, del poeta. Tant'è che se adesso andiamo a leggere questo creolo, è un creolo che ovviamente è quasi ormai quasi un secolo fa, quindi è un crollo molto diverso da quello di oggi, però l'importanza, al di là ovviamente di quello che, della sua poetica, che è molto interessante, che ci fa conoscere questo suo essere anche a metà tra Capo Verde e l'Italia, questa importanza è proprio anche l'aver scritto in creolo, nella variante ovviamente delle isole del nord, quindi di Barlavento, dove appunto era cresciuto.
0: Lei insegna appunto la lingua capoverdiana all'Università di Milano insieme alla letteratura, alla traduzione e mi diceva che c'è molto interesse da parte degli studenti. Che cosa suscita in loro questo interesse e lei come si pone di fronte a questa problematica della lingua capoverdiana?
1: Sì, gli studenti sono molto incuriositi. Sia dalla letteratura capoverdiana, comunque è molto importante far capire che c'è una letteratura molto viva, partecipata, molto attiva, molto sentita, e questo, come dire, ovviamente dallo sguardo eurocentrico che abbiamo, soprattutto nella scuola italiana, come dire, uno sguardo un po' oltre aiuta sempre. Sono sempre molto attenti, devo dire, gli studenti a queste dinamiche, a capire anche, no? Il perché si scrive in un certo modo, perché alcuni autori scrivono in portoghese, altri scrivono in creolo e cosa significa. E quindi poi è facile, in un certo senso, attaccare il discorso con loro del perché c'è il creolo capoverdiano, perché la lingua in realtà nazionale è il creolo capoverdiano, come nasce, come si sviluppa. E quindi come dire, è un discorso molto, se vogliamo dire, per loro molto lontano, ma che una volta spiegato, suscita tanto, tanto interesse. Poi è chiaro che all'università insegno la lingua portoghese, però qualche testo, il perché, come nasce questo creolo, il come si sta evolvendo, cosa succede come politiche linguistiche, apre sempre abbastanza dibattito, ecco, in aula, quindi è molto interessante, no? Se noi fossimo al loro posto, vorremmo che la nostra lingua venisse riconosciuta ufficialmente, o invece ci va bene la situazione com'è? Allora c'è sempre il dibattito che si apre in questo modo.
0: Ritornando al festival, noi stiamo facendo questa intervista venerdì pomeriggio, il festival è cominciato giovedì 18 e si conclude domenica 21. Che cosa c'è ancora davanti? A lei quale sarà il suo intervento?

0: che si intitolerà Oralità, Corpo e Ritmo della Terra, insieme alla mia collega di Bologna, Alessia Eugenio, a altri due ospiti che sono Lish Almeida e Lourdes Rodriguez. Il tema principale del festival è Poetiche della Terra, e quindi tutte le tavole rotonde, i momenti scientifici hanno a che vedere con qualcosa che ha a che fare appunto con queste poetiche della Terra, declinate in vario modo. E io sarò appunto nella mesa, nella tavola rotonda, Oralidades, Corpo e Ritmo da Terra.
1: È anche qualcosa su cui lei fa ricerca anche in questo senso.
0: Sì, parlerò soprattutto di come alcuni ritmi della Terra, in particolare mi vengono in mente alcuni ritmi angolani, mozambicani, a un certo punto sono arrivati in Italia. E attraverso fotoreporter, giornalisti italiani che sono andati ovviamente in queste zone durante le lotte di liberazione e hanno portato questi ritmi in Italia e gli italiani hanno visto e capito cosa stava succedendo durante le lotte di liberazione attraverso le immagini, ma attraverso anche questi ritmi. Sono stati pubblicati dischi, nei documentari vediamo proprio momenti in cui ci sono queste danze. Alla fine l'italiano che sentiva, guardava, vedeva, aveva un legame con i canti della Resistenza. Parlerò un po' di questo legame che non è molto conosciuto.
1: Voci dall'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo, iniziato giovedì 18 e in cui partecipano tra altri il famoso scrittore capoverdiano Germán Almeida, premio Camões, Jorge Carlos Fonseca, ex presidente della Repubblica di Capo Verde, Odette Semedo della Guinea-Bissau e anche il nostro collega Filomeno Lopes che presenta il suo libro Cambiare paradigma, autenticità africana tra filosofia e geopolitica. Grazie dell'ascolto e alla settimana prossima sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.